esasperante il suo languore. Aiuto, orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran.

arriva un tipo di Milano, tutto non tambula languor, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà, suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran.

adesso ascoltami ancora un po'. Asciugami le lacrime perché non ce la farò.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

Milano che ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via.

quando passa piange e ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te sotto terra.